0: Sì, Anna Spyro, Down This Hill, al dall'altro chiudo, ottenere in quarta, buongiorno, Kibira, barra,
1: buongiorno,
0: stita, lui, Kanjemi, Uterna, Unek, Nerja, Unere, Torna, Un Bay Breakfast, Anna Unek, Macom, Salasha, Fettate, Grad, barra, Illum, buongiorno, Kibira, Etner, Cifu, Basta, Messaggi, Tani, Frustrati, e meno me lo mani, stavo ci insieme, Mau, to be fair,
1: vero,
0: ho dato che non ti piacerà, Hafna, nessuno, Mau, ma c'è ne tu le,
1: Al che messo ci insieme, Mau, mi ti piacerà, Hafna, Bio,
0: ecco,
2: frustrat inna mis-sitta tal-bieraħ bladawn, għadna bladawn.
0: Ibsa, ibsa.
2: Il-lum, elu snini nalaq 50.
0: Għandu l-berde,
1: jħasra.
2: Memx tamen.
0: Da, x-nistaw?
2: Sportu f-tifiħu.
0: X-nistaw namlu?
2: Naraw kem il-temperatura t-tina.
0: Għandu 50.
2: Da 50 sena.
0: Għala 50.
2: U bonġu l-kulħat.
0: Da, r-raġel rridu namlu l-uxaħġa ta.
1: Franki,
0: għala 50 sena. Illu.
1: Għedi għad bladaw.
0: U għed bati.
1: Da, mux.
0: Inna xar. X'ħan namlu l-u? X-nistaw namlu l-u?
1: Preferibilmenti ġiddaw kull-imkienu.
0: Franki. X'nistgħu nagħmlulek? Bonġu kbira barra komplu batulna 9900897 fuq WhatsApp tagħna. Komplu biktar għal-iżabbenzibu.
1: Time
0: of my life, babe. Bonġu.